0: 1A entspannt von 1A Radio.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana.